A dolo ba le tok be junior mina, be junior wena, o be sta kuna mabase. Na me o be junior mina.